Hurri-ladi-fadi, hack die Schlange dir rum. Die deppe di di doppel di di deppe di deppe di dum. Die blödel di di dödel di blödel di dödel di gut. Die deidel di deidel di deidel di